Fatungu, che guardò ogni libro che suam, rome il cielo ogni che meno rome, che me o cam, wesha welo in ce, in rai.